Con questa sinner quaiana che gay tam che co come nunca e tonico cata scolara tu manca i argomenti a scolara già lunghissa non so da che Freida Freida che di nirende cava tu senti come che cura o avanza scuola con la che manun kawa gya der ta khrandi what's game ha kon ho ke kem ko ma ya sa ka te tiam sara ke to mo ka ka twi ka kai tho ka chu gmu cha scuola scuola ta ni ne du man khang ha scuola mu a gmu ta ya ha tem ha kon ho ke kem ko ma ke raru ex ke fe monor ten sieva pe ni kha kawa cha ka kuna tam ku ngin ke ke angwa platform ten angwa platform ten cha ko ata ke ke khikwa a kuma ta kwa thing da ngwa kwa thing thing da ngwa ha tsike mwa kwa khwe ke mko kuma ke ka ke radio x k f m ke kokuma ngumka kokuma ngumka ma ngwa kwe ke kuma em ham tiwi kuma em ham tiwi aka atsa tsiko na tam kuin.